Musica, musica, musica, musica, liozza. Galina, galina, galina, galina, calzi. Musica, musica, musica, musica, paio. Musica, lele, catazzi, ut. Musica, musica, musica, musica, liozza. Galina, galina, galina, galina, calzi. Musica, musica, musica, musica, paio. Musica, lele, catazzi, ut.